0: assegno di 4.000 scudi.
1: Ma caro zio, e fia ver,
2: esitar non è più tempo, dite di sì.
3: Ma tanto!
0: Ed io consento, corri a prender Norina, re.

una decina deve mantare. Ed è bellissima, una decina deve mantare. Sento mi piazza, qualche ragazza, dico con quella, c'è come no. Una decina deve mantare. Senza colore della razzia, il minuetto, la follia, la gabbana.

0: faccia confusione, quella scala del malecone, presaliamo via di qua.
1: Zitti, zitti, piano, piano, lo facciamo confusione, quella scala del